0: più ci chiamava.
1: Va.
0: Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a orava.

batti pre, aide Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti pre, aide Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti pre, aide Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti pre, aide Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti pre, aide Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti pre.

a carne colesterol, cucume nero, cavizze, rock and roll, sati e trucati. Se ne cacio cucume nero, cavizze.

di Araldox, di Astambarri. Lodi cieli, sala coccio merrece, savia, papponavo va.

facemo prove. Si facemo spratove. Non si scupe satove. Vo dicemo ratove. Poi ne copacchi.